diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva. I'm a diva

guidi sotto il limite? Mi dici sei stanco? Non ti voglio svegliare. Mi lascerai tu, mi lascerai tu, mi lascerai tu

stato l'amore. L'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. M'hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento le togliesse la sabbia.